Ma che fine? Le mamme possibili. Ehi, il descritto! Descendente di Zappato! Oh, Atanese! Dannai, ma scissas! Uccesso, uccesso! Le ne apri in me, pa! Le ne apri in più, ma mi chiami di terrestre! Christ, Jesus! Yeah, yeah! Ninguém tu que sou muito! Ninguém tu que sou muito! Tchau, Zé Nation! That has to come!

0: trameruma.
1: Vengo
0: le deghiglione, vengo le deghiglione, sì.
2: Ehi, mamma
0: ce l'hai la lente, ce l'hai che le amavele.
2: Ma
0: Ipe nanya apanze mkoma, kupe kaya kwenye tizwenye.
3: Chukulele,